0: Sofu Church Akwanda. Obetimi afremi awoche. Nyami asema depa aponti. Ama ahoyera wa ati yo gune paso tise apia. Ente sorry. Nami no mbo mpaye. Na obeye shirabibri. Nami
1: shirabibri. Nami shirabibri. Nami shirabibri. Nami shirabibri. Nami shirabibri. Nami shirabibri. Nami shirabibri. Nami shirabibri. Nami shirabibri.